0: Occuperò la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: seccatura e soliti sospiri. Foreste regno, ricardi in città, preso tuo zio che si dice malato, e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio, partì.

miei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza cor di uomini, ripara cor di mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per proprio ve la do. Compratela, compratela.

rami nel liquore, di copie delle cimici, ma sempre distruttore, di tu certificati, autentici vollati, toccar vedere legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un setuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli che nonno diventò.

promesso cancellate, volete voi donzelle, belli sciapir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do, da bravi giovinotti, da brave pedovette, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do. E nove paralitici, spedisce gli apopedici, gli asmatici, gli ossidici, gli asterici, gli diabetici, guariscetti, panichini, le scafolle, le rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo di vento, mirabile che

qua, così stupendo, sì balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo.

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: Gas!
0: Sì, capisco, intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, e il vapor non se ne vada, e il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'anno, la piccini,
0: ben,
1: e la peli, accentegli, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente

0: trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova,
1: ehi, giovinotto, ehi,
2: ehi, signore,
1: sovaccio,
2: silenzio, hai silenzio, silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai,
3: oh,
2: sicuramente è un affar geloso assai, in

0: bellissima la lezione di Giova. La lezione di Giova.
1: E ver la metto in opera, così per una prova.

0: Aha, va ben, così.
1: Che cosa trova a ridere? Dov'è sto signorino? Ora lo qui a scopare, se non voglia di qua.
0: Va bene.

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Poiché cantarvi a letta, uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale, reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiam, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, sei non è presente con me, con il ricordo mi ha vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto, il tempo affretta.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato, fuori di me son io, dottore. Dopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: È veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: detto il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

0: figlia di tutto, ehi, signore! Qua, una croce, dai.
1: Una croce?
2: Ne morino.

prendi se ne prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi.

0: verità, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto, tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi, me lo chiese! Per ottenere l'affetto di non so qual crudele.
1: Ehi, dunque amava.
0: Languiva e sospirava senza ombra di speranza. E per avere una goccia del farmaco incantato, venne

innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno di cuore, e sa pure innamorata, innamorata, innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno di cuore, ha bisogno, ha bisogno, ha bisogno. E le callo della chitta, tutte sì, tutte detta, e le callo della chitta, tutte sì.

0: Cattania!
1: Ma ne vado!
0: Re Pocella!
1: Re
0: Pocella!
1: Re
0: Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re Pocella! Re

eccola, o quali accresce beltà l'amor nascente a far l'indifferente si seguiti così finché non viene ella a spiegarsi

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: Egli sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare il mal d'amore, ma di che gli spiantati

Io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui sano, che pelle, allegria, fortuna e voi.